0: Tufanye kwanza hivi.
1: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.